Iba iho iho aui kahile iwa mai iho ai lo na noe ike iho ai ai ua keia ua hiki iho nei